0: hocamızla devam edebiliriz. Sorularınızı alabiliriz Montelli hocamıza.
1: Hocam, mister.
0: Hilmi Bey, buyurun devam edelim.
2: Hilmi Serhan'da Ajansı, yarın için başarılar. Ya, öncelikle umarım bir kırılma olur tekrar. Yükseliş başlar. Yarın nasıl bir maç bize yüklü Belçika? Çünkü onlar da teknik direktör değişimine giden bir takım. Ne fark oldu bir önceki Rudi Garcia ve Van Bommel döneminde? Yarın milli takımda değişen neler olacak?
3: Grosse differenze tattiche non ho visto. Affrontiamo una squadra che è abituata a giocare a Nations League A, ottava nel ranking, è arrivata ai quarti di finale della Coppa del Mondo, c'è un nuovo allenatore, qualche calciatore nuovo, una rosa molto qualitativamente molto alta e molto ampia. Ma noi quello che il messaggio che vorrei mandare è che noi ci focalizziamo molto spesso a confrontarci prettamente sui risultati, no? Io credo che questa squadra abbia bisogno di giocare con più serenità. Noi dobbiamo giocare pensando di fare la prestazione senza pensare ai risultati. Se ci siamo affacciati la prima volta in Nations League A e sappiamo quanto è difficile, è quasi un altro sport per certi versi giocare ogni tre giorni, come ci siamo arrivati, non mi piace mai parlare degli assenze, però quando ti mancano dei giocatori importanti, quando ti manca un giocatore faro, ti manca un giocatore che negli ultimi anni ha giocato due Champions League da protagonista, da giocatore insostituibile per la propria squadra, è importante sottolineare che poi questa figura e questa qualità tecnica ti possa mancare. Cito il Leeds, Muldoon, che poteva dare respiro in queste partite, anche ad altri calciatori, Orkun, che è un giocatore importante per noi, non ha giocato, insomma ci sono delle attenuanti. Ma quello che però vorrei mi piacerebbe che passasse il messaggio che bisogna avere equilibrio nel giudizio. Questa è una squadra che c'ha delle assenze importanti, è una squadra che non è abituata a giocare in Nations League A, è una squadra che ha temperamento. Abbiamo fallito il primo tempo con l'Italia totalmente, ci possono essere delle attenuanti, ma sicuramente non possiamo giocare in quel modo là. C'è stata una grande reazione e quella è la base su cui dobbiamo poggiare la nostra partita domani, che ci ha fatto la differenza in questo percorso, perché poi non va ricordato il percorso, va ricordato anche, me lo ricordavano oggi, statisticamente le neopromosse in Nations League A, la percentuale è bassissima delle squadre che poi ci rimangono, quindi significa che è un altro livello, ma siamo qui perché vogliamo competere, non ci arrendiamo, vogliamo misurarci e ci stiamo misurando. Questo è quello che dobbiamo fare al massimo delle nostre possibilità, possibilmente qualcosina in più, così come abbiamo fatto fino ad oggi, e questo è quello che mi aspetto. Il risultato veramente mi interessa in secondo luogo, ovviamente è importante, ovviamente, ma non dobbiamo prima di una partita ogni volta dire a questi ragazzi dobbiamo vincere, lo sappiamo già, noi lavoriamo per vincere e loro devono andare in campo con la serenità di dare il massimo, cioè, e poi provare a vincere.
1: Taktiksel olarak çok değişiklik yok aslında iki hocanın arasında. FIFA sıralamasında 8. olan bir takıma karşı oynuyoruz ve kaliteli bir kadroya sahip olan bir takım. Yani bunun gerçeğini söylemek lazım. Yani aslında bugünkü mesajım şuna odaklanıyor. Sonuçlara odaklanmadan A liginde göstereceğimiz performanslar önemli bizler için, hazırlık bakımından bakmak gerekirse. Çünkü A ligine nasıl geldiğimizi biliyoruz. Eksikliklerden de bahsetmek istemiyorum eksik olan futbolcularımızdan ama bakıyorsunuz bu dönemde son 3-4 yılda 2 Şampiyonlar Ligi finali oynamış futbolcularımızdan bir tanesi yok. Örnek veriyorum, yani onun eksikliği, onun kalitesi tabii ki de hissediliyor. Biliyorsunuz hep elinde bayrağıyla beraber hep bizleri de temsil etti yurt dışında. Kenan'ı söyleyebilirim, Orkun'u söyleyebilirim, onların da eksikliği çok önemli bu kampta baktığınızda. Ama düşüncelerimizi paylaşırken her zaman dengeli olmamız gerektiğine inanıyorum. Takımımızı çünkü A liginde alışık olduğunu söyleyemem bu seviyelerde oynarken. O yüzden bu alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Özellikle baktığınızda İtalya maçındaki ilk yarı çok çok kötüydü. Yani bizi hiç yansıtmadı. Ama ikinci yarıda çok güçlü bir reaksiyon gösterdik. Belki farklı bir şey olabilirdi enstantaneler bizden yana olsaydı. O yüzden şöyle bir istatistik de var sizinle paylaşmak istiyorum. Yani A Ligi'ne gelen takımların arasında, gelme başarısı gösteren takımların arasında kalma başarısı gösteren takımların sayısı çok az. Genellikle her sene 4 çıkan takımdan 3'ü düşüyor. Öyle bir istatistik var. Tabii ki de bizler için sonuçlar önemli. Biz kazanmak istiyoruz. Kazanmak için yapıyoruz bu işi ama maçlardan önce futbolcularımıza şu baskıyı oluşturmayalım. Yani her maçı kazanmamız gerekiyor, her maçı kazanmamız gerekiyor. Biz doğru performansları koymamız gerekiyor. Çünkü doğru performansı koyduğumuzda ve futbolcularımız bu bilinçle hareket ettiğinde zaten sonuçları istediğimiz gibi almaya başlayacağız.
3: Prima che me la faccia la vera domanda, parliamo dei giovani, no? E,
1: traduci. Siz sormadan önce gençlerden bahsetmek istiyorum.
3: Delle novità, vi piacciono le novità, piacciono tutte le novità, ma vanno sempre contestualizzate, insomma, c'è un percorso da fare, anche per chi è abituato a questi livelli, figuriamoci per chi non è abituato a questi livelli. Per me i giovani sono i calciatori che non sono abituati a giocare in questi livelli, perché Arda ha 21 anni ed è abituato a giocare per questi livelli, quindi per me il giovane è colui che non è abituato. Quindi esporli prematuramente non si fa il bene del ragazzo, quindi credo molto nella gradualità, ma per il bene del ragazzo, perché esporli in questo contesto di una squadra che viene da giorni di attacchi non si farebbe bene dei ragazzi. Sicuramente io sono, l'ho dimostrato anche qui, sono propenso a inserire i giovani, a inserire i calciatori, probabilmente qualcosa farò anche domani, ma non insieme, voglio dire, non abbiamo bisogno di alcune certezze a questi livelli ancora di più, perché sono partite che equivalgono a una quarto di finale di campionato del mondo come difficoltà, una semifinale di un campionato del mondo come difficoltà di partita. Quindi io sono cauto, sono equilibrato e questo è quello che penso.
1: Yani şöyle söylemek istiyorum, bu gençlerden bahsederken yenilikler tabii ki de çok çok önemli. Biliyorsunuz ben hani gençlere her zaman fırsat oldukça fırsat vermeyi seven bir insanım ve katmayı da severim onlara.